0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Ni me pongo, ni me creo, ni soy.
2: Yo soy FM.
1: Yo soy FM.
2: La radio. La radio que está de moda. Moda.
3: A ver, yo digo una.